0: Buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Oggi, chiedo scusa, la mia voce è un po' rotta. Ovviamente per strillare, urlare come un matto i gol della semifinale che hanno giocato ieri sera Inghilterra contro l'Argentina con il trionfo 2-1 dell'Argentina. Quindi ne parleremo sicuramente nel svolgersi di questo programma. Ricordatevi che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcello Ayara, chi vi salutiamo, e certamente se volete ascoltarci sul web cliccate su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar. Volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipù 555 codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Potete ascoltarci tramite le app sia di Radiodiffusione Argentina all'exterior sia di Radio Nacional, pure per Android o per iOS per i vostri telefonini iPhone. Certamente ancora una città, un paese con tanta simpatia per questo risultato di ieri sera, ma vediamo come viene il tempo, la meteo, dopo diversi giorni caratterizzati da un deciso aumento delle temperature. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha confermato che giovedì il rialzo termico proseguirà nell'area metropolitana di Buenos Aires, segnando una pausa rispetto al freddo intenso che aveva caratterizzato i primi giorni di luglio. La giornata sarà caratterizzata da una temperatura minima di 12 gradi, ormai passati, e una massima di 20, valori superiori a quelli registrati la settimana scorsa, che abbiamo avuto temperature praticamente polari. L'Ente Meteorologico Nazionale prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso per gran parte della giornata. A differenza dei giorni precedenti, il sole farà solo brevi apparizioni, ma ciò non impedirà alle temperature di continuare ad aumentare grazie all'arrivo di una massa di aria più mite. Le condizioni atmosferiche saranno stabili e non sono previste precipitazioni durante la giornata di giovedì, rendendola ideale per le attività all'aperto, anche se con un clima più umido. Il cambiamento più significativo arriverà venerdì, quando il Servizio Meteorologico Nazionale prevede il secondo piogge nel corso di quella giornata, che porranno fine a diversi giorni consecutivi senza precipitazioni nella regione centrale del nostro paese. Oltre al ritorno della pioggia, il clima resterà mite, con temperature che continueranno a essere più elevate del normale per questo periodo dell'anno. Ormai ricordatevi che in questo emisfero è inverno inoltrato. Molto bene, abbiamo un programma fitto, pieno di notizie, bella musica e produzioni della RAE, attraversati per questa emozione della partita e il percorso che sta facendo straordinario la nazionale di calcio argentina nei mondiali in Nord America. Primo brano musicale con Catriel y Paco Amoroso, Hasta Jesús tuvo un mal día.
1: 4-step guide for conscious listening. Connect. Cross your hands on your chest. Think. Tighten your hands on your chin. Open. Put your hands behind your ears and open your senses. Listen. Sit down, close your eyes, and listen consciously.
2: Hey, Spirit. Please play our song.
3: One, two, one, two.

0: no puedo reaccionar ni puedo comprender. Perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición.
1: Ecco il tango, la voce dell'uruguayano Julio Sosa con Secreto. Prima era stato Catriel insieme a Paco Amoroso con la voce di Sting con Hasta Jesús tuvo un mal día.
2: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mission Chetier.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
2: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAI, Argentina al mundo.
6: RAI, Argentina al mondo.
7: RAI, Argentinian in the world.
2: RAI, Argentina al mundo.
1: Ed ecco, tenteremo di fare una radiocronica, cronaca, dico, della partita di ieri, dove l'Argentina ha sconfitto l'Inghilterra per 2-1 al termine di una sfida al Cardiopalma, assicurandosi un posto nella grande finale del Mondiale 2026, dove affronterà la Spagna. L'Inghilterra era passata in vantaggio all'inizio del secondo tempo grazie ad Anthony Gordon, ma la squadra di Lionel Scaloni ha ribaltato il risultato con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. È iniziata la partita all'insegna dell'equilibrio. Equilibrio, dico, il primo tempo è stata una vera partita a scacchi con pochissime occasioni di gol. L'unica vera opportunità è stata per l'Argentina con un tiro dalla distanza che è terminato di poco a lato della porta difesa da Jordan Pickford. All'inizio della ripresa, al decimo minuto, l'Inghilterra ha sbloccato il risultato grazie a una azione isolata. Gordon ha finalizzato da pochi passi un preciso cross di Morgan Rogers. Dopo il vantaggio, gli inglesi hanno arretrato il proprio baricentro nel tentativo di difendere il risultato, mentre l'Argentina ha iniziato ad assediare l'area avversaria con grande determinazione. In questa fase è salito in cattedra Pickford, veramente autore di una serie di interventi straordinari che sembravano rendere impossibile la rimonta argentina. Tuttavia, al 40° minuto del secondo tempo, l'Argentina ha trovato il pareggio grazie a uno splendido tiro dalla distanza di Enzo Fernandez, che a dire verità ne aveva provato ormai altre tre volte. Evidentemente quello era un piano della nazionale argentina, ma i campioni del mondo in carica non si sono accontentati dell'1-1 e hanno continuato ad attaccare. Al 47° minuto della ripresa, 2 in più del tempo regolamentare, è arrivato il gol decisivo. Il toro Lautaro Martinez ha svettato su tutti e ha firmato il 2-1 con un potente colpo di testa su un perfetto cross calciato con la sua gamba destra di Lionel Messi. Con questa vittoria l'Argentina si qualifica alla finale del Mondiale 26, dove affronterà la Spagna, che martedì ha offerto una grande prova di calcio battendo 2-0 la Francia di Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e compagni. Dopo la vittoria della nazionale argentina, una folla immensa si è radunata attorno all'Obelisco qui a Buenos Aires e il centro è diventato il principale punto di ritrovo per i festeggiamenti, con celebrazioni che si sono poi estese in tutto il paese. Migliaia di persone hanno festeggiato l'ennesima impresa della squadra guidata da Lionel Scaloni, capace di ribaltare una partita al Cardiopalma dopo essere andata in svantaggio nelle prime fasi del secondo tempo. I tradizionali cori, i muchachos, el que no salta es un inglés, cioè chi non salta è inglese, e olé, olé, olé, Messi, Messi, insieme al nuovo inno dell'albiceleste, la quarta estrella, la quarta stella, si sono mescolati al suono dei clacson e delle migliaia di bandiere argentine che hanno colorato Avenida 9 de Julio. Ma comunque i festeggiamenti si sono stesi, come dicevamo, in tutta la geografia del paese, anche nella nostra Antartide argentina. Lì in base Speranza c'erano, con un temporale straordinario, persone sotto la neve e il vento con la bandiera argentina, il sentimento di questa nazionale che non si arrende mai. Un po' di musica ora con Soda Stereo e questi segni, no? Questo Signos.

0: Ecco la voce straordinaria di Carlos Gardel con Sueño de Juventud, tango interpretato e inciso nel 1927 durante uno dei periodi più prolifici della sua carriera discografica. Il brano si distingue per la sua melodia nostalgica e per un testo che evoca i ricordi, le speranze e le illusioni della giovinezza. L'interpretazione di Gardel è caratterizzata da grande sensibilità espressiva e da un fraseggio elegante, qualità che contribuirono a consolidare il suo prestigio internazionale. Ancora oggi è considerato uno dei tanghi rappresentativi del repertorio classico gardeliano.
1: RAI, Argentina al mondo.
2: RAI, Argentina, 面向世界.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, 世界に向けて, Argentina.
6: RAI, Argentina al mondo.
7: La RAI, Argentina al mondo.
8: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI, Argentina al mondo.
9: Historias del Bicentenario. Una dichiarazione con tutte le voci. Dopo la rivoluzione del 25 maggio 1810, la strada verso l'indipendenza in Argentina era chiara. La rottura dei legami coloniali con la Spagna e i governi successivi, senza l'intervento inviato dalla penisola spagnola, spinse ad un movimento di liberazione che cercava la piena partecipazione politica, economica e sociale di tutti coloro che sono nati in territori americani.

quel tempo l'attuale territorio dell'Argentina era noto come Province Unite del Rio de la Plata. L'antico vicereame spagnolo, che comprendeva la banda oriental, ora Uruguay, e territori della Patagonia al sud e il Grande Chaco in nord, che erano sotto dominio indigeno o disabitati. Nel 1810 l'America rimase divisa in due. Da una parte i rivoluzionari e dall'altra i fedeli al re di Spagna. I primi volevano il totale controllo dei governi, mentre gli altri seguivano gli ordini dell'allora imprigionato re di Spagna. Entrambe le parti si scontrarono e la guerra che iniziò sboccò nella liberazione di molti paesi del Sud America. Questo periodo è conosciuto come la guerra d'indipendenza. Nel frattempo e con le avanzate delle truppe fedeli al re di Spagna, le Province Unite decisero di convocare nel 1816 ad un congresso nella provincia di Tucumán, a nord, nel cuore dei territori rivoluzionari, in lotta contro il centralismo di Buenos Aires.

0: congresso ebbe inizio il 24 marzo 1816 con la presenza di 33 deputati in una casa affittata a Francisca Bazán di Laguna e che oggi è monumento storico nazionale. A questo appello è dovuto alle lotte intestine all'interno del territorio argentino, le province di Santa Fe ed Entre Ríos non inviarono rappresentanti. Ma a causa del legame del vicereame con la zona meridionale all'Alto Perù, sono arrivati membri del congresso di Charcas, Chichas o Mitzque, che oggi fanno parte della Bolivia. Il congresso si riunì nel marzo del 1816 in mezzo al forte sentimento anti-Buenos Aires molto diffuso tra l'élite delle province. I deputati di Buenos Aires riuscirono a limare le differenze allo scopo di mantenere il centralismo di Buenos Aires, che fu consumato con la nomina del nuovo direttore supremo, il porteño Juan Martín de Pueyrredón. Intanto, il generale José de San Martín premette per portare avanti il suo piano, smettere di attaccare l'Alto Perù, una rocaforte realista, e attaccare Cile come paese indipendente in lotta contro la Spagna. Infine, il 9 luglio 1816, il congresso dichiarò l'indipendenza di una nuova nazione che era libera e indipendente dai re di Spagna.
1: Perché la necessitava per llevar a cabo su plan. Este consistía en dejar de atacar a los realistas.

Il 21 luglio fu resa formale la dichiarazione dell'indipendenza in presenza di governatori, clero e personaggi noti provenienti da tutto il territorio. Le cronache raccontano che le persone si radurarono

0: stati spogliati e investirci l'alto carattere di una nazione libera e indipendente. Un segno di questa ideologia ugualitaria venne dimostrato nell'atto di dichiarazione di indipendenza che fu scritto in spagnolo e in lingue originarie, quechua e aymara, popoli indigene del nord argentino. Il congresso stampò più di 3.000 copie del documento, che furono inviate alle principali città del territorio attraverso i chasquis, cioè corrieri a cavallo.
1: Detrás estaba el pensamiento de Belgrano.
0: Nel vasto territorio subandino, esteso dal Perù e la Bolivia fino al nord-ovest dell'Argentina, rimase nella lingua e la memoria della gente il ricordo della rivolta di Tupac Amaru II, discendente degli antichi imperatori Inca, selvaggiamente ucciso nel 1781. Quel sogno americanista lasciò un'impronta, il sole della bandiera preso dal blasone dei sovrani Inca come un ponte simbolico tra l'America preispanica e quella che nasceva. I verbali fatti a due colonne, castigliano e aymara e quechua e castigliano, furono pubblicati per la prima volta in due giornali di Buenos Aires, nella Gazzetta di Buenos Aires il 17 agosto 1816 e nel El Redactor del Congreso sei giorni dopo. Ascoltiamo un frammento della dichiarazione in quechua.
2: Kai sumak ancha kamayok San Miguel Tucumanata atun yaktapi. Waran kapusaku pachak chunka soktayok watak kanchis kiliak ikson punchainimpi. Laktanchek raiku chawanakupak amautakuna atun tantakui. Congreso niskapi tantaska. Tuskui son kokuan tukui yachai ninkuan wancharkanku takakui ninchekta kunakama kamachikenchek aukakunamanta uk similia tukui nekpi yaktanchek kunak kai rurakunanta munaskanku uyarinkun uk munailia inantin urainikunwan yuyaininkuan wanyui munapayaskankuta suti suti pi rikuchinku chai wampis yuyaspa kai atun simipi kaskanta paikunak liaktankunak wawankunak wawampapis kusisamin u chikin amauta rantikuna ali alimanta uktawan kai awa rimarkanku.

Uno dei principali entusiasti della dichiarazione era il generale José de San Martín, che aspettava questo movimento per far progredire il suo piano separatista dell'America del Sud, a comando dell'esercito di una nazione sovrana. «Siamo liberi, il resto non conta», esclamò il generale.

0: RAE, Argentina al Mondo, ha presentato una dichiarazione con tutte le voci.
1: Chacarera, chacarera, tú que sabes las respuestas, dime por qué todo el pueblo parece que...
0: Produzione Silvana Avellaneda, speaker Marcello Ayala, operatore della cabina di regia Julián Carvallo.
1: San Miguel de Tucumán, ahí nació mi Argentina.
2: RAE, Argentina al Mundo.
3: RAE, Argentina, miensiang shijie.
4: RAE, Argentina vers le monde.
5: RAE, Argentina to the world.
6: RAE, sekai ni mukete, Argentina.
7: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentina al mondo.
9: RAE, Argentinian in die Welt.
2: RAE, Argentina al mundo.
0: Bene, ricordatevi che potete scaricarvi la app di Radiodifusione Argentina all'Exterior, sia per Android sia per iOS, pure quella di Radio Nacional Argentina. Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata registrata nel pomeriggio di martedì nella provincia di Neuquén, secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale per la Prevenzione Sismica. Il terremoto si è verificato alle 13.03.46, ora Argentina, e ha avuto una profondità di appena 5 km, una caratteristica che rende questi eventi più facilmente percepibili dalla popolazione residente nelle vicinanze dell'epicentro. Il rapporto dell'IMPRES indica che l'epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Agnello, circa 105 km a nord-ovest della città di Neuquén, 122 km ad ovest di 25 di maggio e 123 km a nord-est di Zapala. Per la sua posizione, la scossa è stata avvertita anche dagli abitanti della cosiddetta regione petrolifera, in particolare nelle città di Cutralcó e Place Huincul, dove alcuni residenti hanno riferito di aver percepito una breve vibrazione. Con una magnitudo di 3,2, il sisma è considerato di bassa intensità e al momento non sono stati segnalati danni materiali né feriti. Tuttavia, a causa della ridotta profondità dell'ipocentro, il terremoto è stato percepito con maggiore chiarezza nelle località più vicine all'epicentro. La zona di Agnello, nel cuore del giacimento di Vaca Muerta, registra periodicamente terremoti di leve entità. L'attività sismica è monitorata costantemente dall'IMPRES, che pubblica rapporti ufficiali ogni volta che viene rilevato un evento di questo tipo. L'ente continuerà a monitorare l'evoluzione del fenomeno, ma al momento non sono state diramate allerte né raccomandazioni particolari per la popolazione. Nel corso di martedì 14 sono stati registrati movimenti sismici anche nella provincia di San Juan, in diverse località, senza causare problemi o danni. Situazione analoga anche nella provincia di Catamarca, dove sono state rilevate scosse di lieve entità senza conseguenze. Un po' di musica con folklore argentino, in questo caso Los Arroyeños, la canzone intitolata Remolinos.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco, il folklore argentino, prima con los Arrogenios, il classico folklore argentino e Remolinos, e dopo un new folklore argentino con Mavi Diaz e Las Folkis, la canzone intitolata Porti. Noi con questo brano musicale chiudiamo la puntata odierna ringraziandovi certamente dell'ascolto. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme alla straordinaria assistenza tecnica di Juliana Spatafora, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Vi auguriamo un bel proseguimento di giornata e vamos Argentina. A domani.

0: Buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Oggi, chiedo scusa, la mia voce è un po' rotta. Ovviamente per strillare, urlare come un matto i gol della semifinale che hanno giocato ieri sera Inghilterra contro l'Argentina con il trionfo 2-1 dell'Argentina. Quindi ne parleremo sicuramente nel svolgersi di questo programma. Ricordatevi che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcello Ayala, chi vi salutiamo, e certamente se volete ascoltarci sul web cliccate su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar. Volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555 codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Potete ascoltarci tramite le app sia di Radiodiffusione Argentina all'exterior sia di Radio Nacional, pure per Android o per iOS per i vostri telefonini iPhone. Certamente ancora una città, un paese con tanta simpatia per questo risultato di ieri sera, ma vediamo come viene il tempo, la meteo, dopo diversi giorni caratterizzati da un deciso aumento delle temperature. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha confermato che giovedì il rialzo termico proseguirà nell'area metropolitana di Buenos Aires, segnando una pausa rispetto al freddo intenso che aveva caratterizzato i primi giorni di luglio. La giornata sarà caratterizzata da una temperatura minima di 12 gradi ormai passati e una massima di 20, valori superiori a quelli registrati la settimana scorsa, che abbiamo avuto temperature praticamente polari. L'Ente Meteorologico Nazionale prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso per gran parte della giornata. A differenza dei giorni precedenti, il sole farà solo brevi apparizioni, ma ciò non impedirà alle temperature di continuare ad aumentare grazie all'arrivo di una massa di aria più mite. Le condizioni atmosferiche saranno stabili e non sono previste precipitazioni durante la giornata di giovedì, rendendola ideale per le attività all'aperto, anche se con un clima più umido. Il cambiamento più significativo arriverà venerdì, quando il Servizio Meteorologico Nazionale prevede il secondo piogge nel corso di quella giornata, che porranno fine a diversi giorni consecutivi senza precipitazioni nella regione centrale del nostro paese. Oltre al ritorno della pioggia, il clima resterà mite, con temperature che continueranno a essere più elevate del normale per questo periodo dell'anno. Ormai ricordatevi che in questo emisfero è inverno inoltrato. Molto bene, abbiamo un programma fitto, pieno di notizie, bella musica e produzioni della RAE, attraversati per questa emozione della partita e il percorso che sta facendo straordinario la nazionale di calcio argentina nei mondiali in Nord America. Primo brano musicale con Catriel y Paco Amoroso, Hasta Jesús Tuvo un Mal Día.
1: 4-step guide for conscious listening. Connect. Cross your hands on your chest. Think. Tighten your hands on your chin. Open. Put your hands behind your ears and open your senses. Listen. Sit down, close your eyes, and listen consciously.
2: Hey, Spirit, please play our song.
3: One, two, three.

0: No puedo reaccionar, ni puedo comprender. Perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición.
1: Ecco il tango, la voce dell'uruguayano Julio Sosa con Secreto. Prima era stato Catriel insieme a Paco Amoroso con la voce di Sting con Hasta Jesús tuvo un mal día.
2: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
2: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mondo.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in the West.
2: RAE, Argentina al mondo.
1: Ed ecco, tenteremo di fare una radiocronica, cronaca, dico, della partita di ieri, dove l'Argentina ha sconfitto l'Inghilterra per 2-1 al termine di una sfida al Cardio Palma, assicurandosi un posto nella grande finale del Mondiale 2026, dove affronterà la Spagna. L'Inghilterra era passata in vantaggio all'inizio del secondo tempo grazie ad Anthony Gordon, ma la squadra di Lionel Scaloni ha ribaltato il risultato con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. È iniziata la partita all'insegna dell'equilibrio. L'equilibrio, dico, il primo tempo è stata una vera partita a scacchi con pochissime occasioni di gol. L'unica vera opportunità è stata per l'Argentina con un tiro dalla distanza che è terminato di poco a lato della porta difesa da Jordan Pickford. All'inizio della ripresa, al decimo minuto, l'Inghilterra ha sbloccato il risultato grazie a una azione isolata. Gordon ha finalizzato da pochi passi un preciso cross di Morgan Rogers. Dopo il vantaggio, gli inglesi hanno arretrato il proprio baricentro nel tentativo di difendere il risultato, mentre l'Argentina ha iniziato ad assediare l'area avversaria con grande determinazione. In questa fase è salito in cattedra Pickford, veramente autore di una serie di interventi straordinari che sembravano rendere impossibile la rimonta argentina. Tuttavia, al 40° minuto del secondo tempo, l'Argentina ha trovato il pareggio grazie a uno splendido tiro dalla distanza di Enzo Fernandez, che a dire verità ne aveva provato ormai altre 3 volte. Evidentemente quello era un piano della nazionale argentina, ma i campioni del mondo in carica non si sono accontentati dell'1-1 e hanno continuato ad attaccare. Al 47° minuto della ripresa, 2 in più del tempo regolamentare, è arrivato il gol decisivo. Il toro Lautaro Martinez ha svettato su tutti e ha firmato il 2-1 con un potente colpo di testa su un perfetto cross calciato con la sua gamba destra di Lionel Messi. Con questa vittoria l'Argentina si qualifica alla finale del Mondiale 26, dove affronterà la Spagna, che martedì ha offerto una grande prova di calcio battendo 2-0 la Francia di Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e compagni. Dopo la vittoria della nazionale argentina, una folla immensa si è radunata attorno all'obelisco qui a Buenos Aires e il centro è diventato il principale punto di ritrovo per i festeggiamenti, con celebrazioni che si sono poi estese in tutto il paese. Migliaia di persone hanno festeggiato l'ennesima impresa della squadra guidata da Lionel Scaloni, capace di ribaltare una partita al Cardio Palma dopo essere andata in svantaggio nelle prime fasi del secondo tempo. I tradizionali cori, muchachos, el que no salta es un inglés, cioè chi non salta è inglese, e ole ole ole Messi Messi, insieme al nuovo inno dell'albiceleste, la quarta estrella, la quarta stella, si sono mescolati al suono dei clacson e delle migliaia di bandiere argentine che hanno colorato Avenida 9 de Julio. Ma comunque i festeggiamenti si sono stesi, come dicevamo, in tutte in tutta la geografia del paese, anche nella nostra Antartide Argentina. Lì in base Speranza c'erano, con un temporale straordinario, persone sotto la neve e il vento con la bandiera argentina, il sentimento di questa nazionale che non si arrende mai. Un po' di musica ora con Soda Stereo e questi segni, no? Questo Signos.

con la voce straordinaria di Carlos Gardel con Sueño de Juventud, tango interpretato e inciso nel 1927 durante uno dei periodi più prolifici della sua carriera discografica. Il brano si distingue per la sua melodia nostalgica e per un testo che evoca i ricordi, le speranze e le illusioni della giovinezza. L'interpretazione di Gardel è caratterizzata da grande sensibilità espressiva e da un fraseggio elegante, qualità che contribuirono a consolidare il suo prestigio internazionale. Ancora oggi è considerato uno dei tanghi rappresentativi del repertorio classico gardeliano.

0: China to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
5: Historia del Bicentenario. Una dichiarazione con tutte le voci. Dopo la rivoluzione del 25 maggio 1810, la strada verso l'indipendenza in Argentina era chiara. La rottura dei legami coloniali con la Spagna e i governi successivi, senza l'intervento inviato dalla penisola spagnola, spinse ad un movimento di liberazione che cercava la piena partecipazione politica, economica e sociale di tutti coloro che sono nati in territori americani.

quel tempo, l'attuale territorio dell'Argentina era noto come Province Unite del Rio de la Plata, l'antico vicereame spagnolo che comprendeva la banda oriental, ora Uruguay, e territori della Patagonia al sud e il Grande Chaco in nord, che erano sotto dominio indigeno o disabitati. Nel 1810 l'America rimase divisa in due. Da una parte i rivoluzionari e dall'altra i fedeli al re di Spagna. I primi volevano il totale controllo dei governi, mentre gli altri seguivano gli ordini dell'allora imprigionato re di Spagna. Entrambe le parti si scontrarono e la guerra che iniziò sboccò nella liberazione di molti paesi del Sud America. Questo periodo è conosciuto come la guerra di indipendenza. Nel frattempo e con le avanzate delle truppe fedeli al re di Spagna, le Province Unite decisero di convocare nel 1816 ad un congresso nella provincia di Tucumán, a nord, nel cuore dei territori rivoluzionari, in lotta contro il centralismo di Buenos Aires.

0: congresso ebbe inizio il 24 marzo 1816, con la presenza di 33 deputati, in una casa affittata a Francisca Bazán di Laguna e che oggi è monumento storico nazionale. A questo appello, e dovuto alle lotte intestine all'interno del territorio argentino, le province di Santa Fe ed Entre Ríos non inviarono rappresentanti. Ma a causa del legame del vicereame con la zona meridionale all'Alto Perù, sono arrivati membri del congresso di Charcas, Chichas o Mixque, che oggi fanno parte della Bolivia. Il congresso si riunì nel marzo del 1816 in mezzo al forte sentimento anti-Buenos Aires molto diffuso tra l'élite delle province. I deputati di Buenos Aires riuscirono a limare le differenze allo scopo di mantenere il centralismo di Buenos Aires, che fu consumato con la nomina del nuovo direttore supremo, il porteño Juan Martín de Pueyrredón. Intanto, il generale José de San Martín premette per portare avanti il suo piano, smettere di attaccare l'Alto Perù, una roccaforte realista, e attaccare Cile come paese indipendente in lotta contro la Spagna. Infine, il 9 luglio 1816, il congresso dichiarò l'indipendenza di una nuova nazione che era libera e indipendente dai re di Spagna.
1: Perché la necessitava per llevar a cabo su plan. Este consistía en dejar de atacar a los realistas.

0: Il 21 luglio fu resa formale la dichiarazione dell'indipendenza in presenza di governatori, clero e personaggi noti provenienti da tutto il territorio. Le cronache raccontano che le persone si radunarono per accompagnare la dichiarazione che promise la libertà e l'uguaglianza di tutte le persone. Noi, i rappresentanti delle province unite in Sud America, in congresso generale, invocando il Signore che presiede l'universo, in nome e per l'autorità delle persone che rappresentiamo, esclamando al cielo, nazione e uomini di tutto il mondo, la giustizia che regola i nostri voti, dichiariamo solennemente a tutta la terra che è volontà unanime e indubitabile di queste province rompere i legami violenti che le legava al re di Spagna, di recuperare i diritti che sono stati spogliati e investirci l'alto carattere di una nazione libera e indipendente.
1: Sino para soldar más y más la amistad.
0: Un segno di questa ideologia ugualitaria venne dimostrato nell'atto di dichiarazione di indipendenza che fu scritto in spagnolo e in lingue originarie, quechua e aymara, popoli indigene del nord argentino. Il congresso stampò più di 3.000 copie del documento, che furono inviate alle principali città del territorio attraverso i chasquis, cioè corrieri a cavallo.
2: Detrás estaba el pensamiento de Belgrano.
0: Nel vasto territorio subandino, esteso dal Perù e la Bolivia fino al nord-ovest dell'Argentina, rimase nella lingua e la memoria della gente il ricordo della rivolta di Tupac Amaru II, discendente degli antichi imperatori Inca, selvaggiamente ucciso nel 1781. Quel sogno americanista lasciò un'impronta, il sole della bandiera preso dal blasone dei sovrani Inca come un ponte simbolico tra l'America preispanica e quella che nasceva. I verbali fatti a due colonne, castigliano e aymara e quechua e castigliano, furono pubblicati per la prima volta in due giornali di Buenos Aires, nella Gazzetta di Buenos Aires il 17 agosto 1816 e nel El Redactor del Congreso sei giorni dopo. Ascoltiamo un frammento della dichiarazione in quechua.
3: Kai sumak ancha kamayok San Miguel Tucumanata atun yaktapi. Waran kapusaku pachak chunka soktayok watak kanchis kiliak ikson punchainimpi. Laktanchek raiku chawanakupak amautakuna atun tantakui. Congreso niskapi tantaska. Tuskui son kokuan tukui yachai ninkuan wancharkanku takakui ninchekta kunakama. Kamachikenchek aukakunamanta uk similia tukuin nekpi yaktanchek kunak kai rurakunanta munaskanku uyarinkun uk munailia inantin urainikunwan yuyainikuan wanyui wanyui wanyui munapayaskankuta suti sutipi rikuchinku chai wampis yuyaspa kai atun simipi kaskanta paikunak liaktankunak wawankunak wawampapis kusisamin u chikin amauta rantikuna ali alimanta uktawan uktawan kai awa rimarganku.

Uno dei principali entusiasti della dichiarazione era il generale José de San Martín, che aspettava questo movimento per far progredire il suo piano separatista dell'America del Sud, al comando dell'esercito di una nazione sovrana. «Siamo liberi, il resto non conta», esclamò il generale.

Ricordatevi che potete scaricarvi la app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior, sia per Android sia per iOS, pure quella di Radio Nacional Argentina. Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata registrata nel pomeriggio di martedì nella provincia di Neuquén, secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale per la Prevenzione Sismica. Il terremoto si è verificato alle 13.03.46, ora Argentina, e ha avuto una profondità di appena 5 km, una caratteristica che rende questi eventi più facilmente percepibili dalla popolazione residente nelle vicinanze dell'epicentro. Il rapporto dell'IMPRES indica che l'epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Agnello, circa 105 km a nord-ovest della città di Neuquén, 122 km ad ovest di 25 di maggio e 123 km a nord-est di Zapala. Per la sua posizione, la scossa è stata avvertita anche dagli abitanti della cosiddetta regione petrolifera, in particolare nelle città di Cutralcó e Place Huincul, dove alcuni residenti hanno riferito di aver percepito una breve vibrazione. Con una magnitudo di 3,2, il sisma è considerato di bassa intensità e al momento non sono stati segnalati danni materiali né feriti. Tuttavia, a causa della ridotta profondità dell'ipocentro, il terremoto è stato percepito con maggiore chiarezza nelle località più vicine all'epicentro. La zona di Agnello, nel cuore del giacimento di Vaca Muerta, registra periodicamente terremoti di leve

entità. L'attività sismica è monitorata costantemente dall'Impres, che pubblica rapporti ufficiali ogni volta che viene rilevato un evento di questo tipo. L'ente continuerà a monitorare l'evoluzione del fenomeno, ma al momento non sono state diramate allerte né raccomandazioni particolari per la popolazione. Nel corso di martedì 14 sono stati registrati movimenti sismici anche nella provincia di San Juan, in diverse località, senza causare problemi o danni. Situazione analoga anche nella provincia di Catamarca, dove sono state rilevate scosse di lieve entità senza conseguenze. Musica con folklore argentino, in questo caso Los Arroyeños, la canzone intitolata Remolinos.

perché sì, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale. In Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

ecco, il folklore argentino, prima con Los Arrogenios, il classico folklore argentino e Remolinos, e dopo un mio folklore argentino con Mavi Diaz e Las Folkis, la canzone intitolata Porti. Noi con questo brano musicale chiudiamo la puntata odierna ringraziandovi certamente dell'ascolto. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme alla straordinaria assistenza tecnica di Juliana Spatafora, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Vi auguriamo un bel proseguimento di giornata e vamos Argentina. A domani.

0: Argentina.
1: RAI, Argentina al mondo.
2: RAI, Argentina al mondo.
0: RAI, Argentinian in die Welt. RAI.